0: Sono Onda.
1: Sono Onda le da la hora. 20 horas, 26 minutos.
2: Sono Onda. Visual Radio. 42, 99.7.

0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 52 minutos.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.
0: Sono Onda.